una sapena mangia e ti stendiamo su sul figaglione. In come c'è una gabone. Come mo nga fila uya khona vele uzokhonanda endleleni kanxa ukuthi vele la uya khona awakabonda uya khona kuba ngizothi mina kuyenza kusuke to your position ngoba ungakaboni kahle kanti usuzofika nokuhleka kwakho kathi wait a minute bekezela suzofika idestini yakho.